Stefania Trofanowska. Ricchezza. Ho un filo di perle di rugiada e la più autentica collezione di sogni. La mia ricchezza è nelle tue mani.

Władysław Graban. Perché le candele non si spengano. I crinali sorgono innevati come giovani spose davanti all'altare dell'Onnipotente. Ricevono l'Eucarestia dalle sorgenti. Domani il gelo canuto li renderà ghiaccio. Col chiavistello invernale serrerà la porta santa perché la burrasca non spenga le candele fiammeggianti d'amore lemco. Dio, custodisci questo lume di speranza pestato col calcio di fucili. Dio, la Uemcovena è una grande chiesa, filari, croci, cimiteri, livido calice di cielo. Qui, in ogni luogo, l'iconostasi del bosco innalza preci per la gente, senza gente.

Paweł Stefanowski. Ai polacchi. Non eseguo ordini. Tengo le redini della mia fantasia tra fruscii di foglie acerbe, nel folto di strani oscuri arbusti. Cerco il sentiero del cuore fraterno dei polacchi, del cuore familiare ai lemchi. Vado alle querce dei lechiti, con la Bibbia dei secoli lemchi. Una piccola folla si stringe attorno a me, adagiando tronchi di tiglio, assume le forme di una massa. Vado alle querce con un ramoscello di rovere di Dzimawa, semplice, sincero, sottile.